0: ouais.
1: E mica si pensa là là ni alla pizza dalla grossa gori di tiri alla pizza e ne alle hashmi la gemtizza arrivare in ciocuano schiena arghizza arrivare in ciocuano schiena arghizza.

E nikke si besala la miana kitsa la ma gosha gori di tiri ara kitsa e ne alle hajmi la jem kitsa arrivare in chokuan oski e nargitsa arrivare in chokuan oski e nargitsa.